Fuori Napoli, fuori a gondoli, comandoletti, Santa Anco. Capelli secchi, pesato tra gli e tassiati. Maďar, svoj lékař, kočovat na katném, lehet, mindja, mindja, pindja, úč, že a, e, i, o,